0: 但是分钱我也要分。
1: Che mi danno sei cannolini tolsi a cantare il tema, non basta solo fantastico di te.